le ba seredi fo se pekeledi ke shapa gapedi go tukana ke di star boy ke naledi go etsa galama straight ka palama ka tella ditlhako ke patoro ya ra le ba seredi fo se pekeledi ke shapa gapedi go tukana ke di star boy ke naledi go etsa galama.